Radio Onda Libera su www.roll103.it.

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

Era un volo e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Onda Libera in Blu. Liberi di ascoltarla.
2: Liberi di ascoltarla.

umani. Senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

0: Radio Onda Libera su www.roll103.it.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. La mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto

when something so near and dear to life explodes.

0: Radio Onda Libera, in blu.
1: Cosa è normale per te? Oggi

0: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
1: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
2: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
1: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Radio Onda Libera.
1: E tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: Only 24 hours in a day.

Buongiorno da Antonella Mitola. Auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengo sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi. Così Leone all'Angelus di ieri. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana. Confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi, Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità. Se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno, l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Succhiato.
1: E non è un errore.
2: Chi è questo intruso? Chi
1: buongiorno!
2: È?
1: Mamma mia!
2: Buongiorno, meraviglioso fiore ritrovato nel mio giardino radiofonico. Come stai, Lami?
1: Va bene, ma tu come stai, Occhiato?
2: Bene, grazie. Da oggi sto ancora meglio perché ho ritrovato la mia metà radiofonica, cioè la misteriosa, bellissima, fantastica Daniela Lami. Come stai, Dani?
1: Tutto bene, benissimo. Anche Samira non vedeva l'ora che tu tornassi. Siamo proprio tanto tanto felici. È un lunedì meraviglioso.
2: Lunedì meraviglioso anche per tutti i nostri ascoltatori che ci ritrovano in coppia. Pensa un po' che fortuna che hanno. Da segnare in calendario in rosso questa data, 12 ottobre. Con tante belle cose, parleremo di tanti contenuti anche oggi. Ci vuoi anticipare qualcosa, visto che tu sei la padrona di casa e io entro in punta di piedi un po'.
1: Ma guarda, tu sei l'uomo di casa e ne abbiamo sentito una mancanza. Infatti ho un po' di cose da aggiustare perché aspettavo l'uomo di casa, delle viti certo. Da riavvitare e altre cose.
2: Lavandino rotto, tutte quelle robe lì che non so fare.
1: Adesso te la passo durante la prima canzone. Comunque parleremo anche di cose importanti e serie. Avremo con noi un ospite importante, sì, per parlare di AIL e di ricerca. E poi tante curiosità e tanta musica. Partiamo con la musica.
3: La

0: America.
1: Già.
2: Ecco, non so se prenderlo come un augurio per il nostro ricongiungimento radiofonico Titanic. Ecco.
1: Esatto.
2: Speriamo di non affondare come il Titanic.
1: Speriamo di non affondare.
2: Vabbè.
1: Le scialuppe ci racconti? Sono e quindi ci salveremo. Sì. Ti racconto. Allora, oggi è 12 ottobre, noi ce ne andiamo. Questo era un brano del 1982, noi andiamo indietro fino al 1931 e l'America in fondo c'entra, intesa come continente americano, nella piccola storia che ti racconto. Oggi comunichiamo molto velocemente smartphone, internet e quant'altro. Nel 1931 le cose funzionavano in maniera leggermente diversa, eppure quel 12 ottobre accadde qualcosa che al tempo dovette sembrare quasi magia. In Brasile stava per essere inaugurato il monumento che sarebbe diventato poi uno dei simboli più riconoscibili di questo paese, il Cristo Redentore, quella statua meravigliosa che domina Rio de Janeiro dall'alto del Monte Corcovado. Guardo Samira per chiedere conferma, lei c'è stata, un pezzo di cuore. Ma il dettaglio affascinante di questa storia riguarda l'accensione simbolica proprio dell'illuminazione di questo monumento, perché a compiere quel gesto non fu una persona presente sul posto, ma fu Guglielmo Marconi, grande inventore italiano come sappiamo, che inviò un segnale radio da Roma destinato ad attraversare l'oceano per raggiungere il Brasile, dimostrazione pubblica delle possibilità delle comunicazioni radio intercontinentali, tecnologia che stava proprio per cambiare il modo di concepire le distanze. Quindi immaginiamo lo stupore che hanno provato le persone dell'epoca. Quindi mi sembrava un dato meritevole così di essere raccontato.
2: Perché nelle nostre vite abbiamo bisogno di luce, quindi anche un messaggio di speranza per tutti noi. Vero Dani?
1: Assolutamente.
2: Che bello. Senti, riapriamo con le buone abitudini, nel senso che le cambiamo un po', per quanto mi riguarda, quindi leghiamo alla curiosità che tu ci hai dato anche questa nuova, non la chiamiamo rubrica, parliamo di una buona abitudine del magazine che ritorna, cioè quella di scoprire una parola, una frase, un aforismo, eccetera. Quindi da oggi partiamo con la parola a caso. Quindi noi sfogliamo quotidianamente il dizionario, che non fa mai male, e troviamo una parola con vari significati, che può essere anche, non so, una parola di buon augurio, di buon auspicio. Oggi iniziamo con possibilità. La possibilità è caratteristica di ciò che può esistere, accadere o essere realizzato. Vediamo i significati principali della parola. Eventualità, la circostanza o l'ipotesi che un fatto si verifichi, ad esempio c'è la possibilità che piova, affine ma distinta dalla probabilità, che misura matematicamente le chance, le probabilità di un evento. Opportunità o facoltà, il potere, i mezzi o lo spazio d'azione per fare qualcosa, quindi come avere la possibilità di scegliere o disporre delle possibilità economiche per un acquisto. E poi abbiamo la filosofia e la logica. In Kant e nella metafisica la possibilità indica una delle categorie delle modalità accanto a realtà e necessità, ossia tutto ciò che non è logicamente impossibile. La parola di oggi, la parola a caso di oggi, è possibilità.
1: Esatto, e tra le possibilità subito è annoverato la possibilità che piova, quindi ritrovo il Max del mio corazon, cui tra una possibilità positiva e una negativa
2: se ne sceglie una negativa, ovviamente. No, ma danno bello tutta la settimana, dai, puoi stare tranquilla con il meteo.
1: Fantastico.
2: C'è lei, Olivia.
1: Dean.

0: Sei fantastica.
1: Ecco.
2: Sei fantastica, Dani, sei fantastica. Come te lo devo dire?
1: Come
2: te lo
1: le
2: urlo.
1: Foglie di tè.
2: Di tè, che può essere intesa a doppio binario, cioè le foglie tue, le foglie di tè e anche le foglie del tè, no, quello che bevi normalmente.
1: Ognuno interpreti come ognuno vuole.
2: Brava, brava. Allora, come dobbiamo interpretare quello che ci racconterà in questo lunedì? Cosa sono le good news ancora?
1: No, sì. Lunedì curiosità.
2: Ok.
1: Quindi curiosità particolari che in fondo col tè ci possono stare, perché vi parlerò di pane e di biscotti. Ti sarà capitato che se lasci il pane sul tavolo per qualche giorno diventi duro come pietra. Viceversa, se tu lasci fuori i biscotti si ammosciano. Ma com'è possibile? In fondo sono due cose simili, perché accadono due cose diametralmente opposte. Quindi la curiosità di oggi cerca di dare una risposta a questa domanda che vi avrà sicuramente fatto passare delle notti insonni. Quindi recuperiamo sonno, vi spiego tutto. Allora, il pane appena sfornato contiene molta umidità e umido. Se noi lo lasciamo all'aperto, con il passare del tempo l'acqua evapora, quindi l'amido di cui è composto si riorganizza al suo interno in una struttura molto più compatta. Questo fenomeno ha anche un nome tecnico, è la retrogradazione dell'amido, e rende il pane via via sempre più duro. Quindi non è una questione di pane che si secca, è proprio una trasformazione all'interno, quindi viene meno l'acqua, il pane si indurisce. I biscotti invece si comportano proprio all'opposto, sono secchi e croccanti perché contengono pochissima acqua, ma se noi li lasciamo all'aperto loro di fatto assorbono lentamente l'umidità che c'è nell'aria, e quindi come se catturassero delle minuscole quantità d'acqua invisibili. Questa umidità ammorbidisce la struttura interna del biscotto, che non è più croccante ma moscetto, e diciamo la verità un po' cattivello. Quindi il pane perde la sua freschezza perché perde l'acqua, invece i biscotti perdono freschezza perché assimilano acqua. Di conseguenza, se noi vogliamo salvare sia la fetta di pane che è diventata dura come un sasso.
2: Certo.
1: Sia il biscotto che è diventato tutto moscetto, cosa dobbiamo fare? Adesso te lo spiego, ed è la cosa più importante di questa rubrica, perché noi siamo contro gli sprechi e vogliamo salvare tutto.
2: Brava.
1: Giusto? Quindi se abbiamo un biscotto diventato mollo, basta un po' di calore per far evaporare l'umidità e nuovamente renderlo croccante. Se invece vogliamo in qualche modo salvare il pane raffermo, lo dovremmo mettere in forno, in quel caso tostarlo, e in questo caso la sua secchezza e durezza si trasforma in croccantezza e lo abbiamo salvato.
2: Ok, si fanno le bruschette, diciamo.
1: Bravo. Oppure lo si può anche spezzettare e metterlo nella minestra o nella zuppa, o addirittura triturarlo e farne grattato.
2: Vedi, non si butta via niente. Brava Dani. Finita qua la curiosità?
1: Sì, è finita qua la curiosità.
2: Benissimo. Perché, come hai detto tu, noi salviamo tutto, è giusto, e insomma dobbiamo preservare anche lo spreco, no?
1: Esatto.
2: Non dobbiamo sprecare assolutamente
1: nulla. Non si butta nulla, non hanno buttato noi, pensate un po', ci riutilizzano ad ogni palinsesto.
2: Volevano buttarci nell'umido, però poi hanno detto dai, facciamogliela fare un'altra stagione. A questi due pani induriti. Va bene, allora.
1: Biscotti mosci, fate voi.
2: Vabbè. Allora, ci sono anche le belle canzoni che non mancano mai nella nostra programmazione. È bello ritornare nei nostri amati anni 80, Dani.
1: Esatto, 1985 per l'esattezza. Non abbiamo ricordato la nostra mail. Che dici? La ricordiamo se ci vogliono scrivere.
2: Certo, vi aspettiamo a diretta@radioinblu.it o diretta a chiocciolina, visto che ormai ci siamo riuniti. Radioinblu.it. E lui è
1: Paul Young.

0: quando andrai porterai un pezzettino di me, cantava Paul Young.
1: Certo, ma anche tutto di te, tutto quanto,
0: tutto,
1: anche se
0: tutto,
1: non
0: tutto.
1: Fisicamente presente, almeno nell'idea. Allora, cara Lami, ci sono le belle notizie, quelle che ci aprono un mondo anche di solidarietà, di vicinanza, perché non dobbiamo essere soli nemmeno quando viaggiamo, e c'è un'idea che è venuta a una certa Ilenia, si chiama così, di 36 anni, originaria di Sesto Campano, in provincia di Isernia, che da circa un anno e mezzo vive nel sud della Germania. Cosa ha pensato di fare per sentirsi meno soli in viaggio?
0: Allora, ha creato un libro particolare che ha un nome tedesco impronunciabile, però tradotto in italiano è qualcosa tipo il libro che non vuole stare da solo. L'idea è quella di lasciare che il volume sia lì sui treni a viaggiare di mano in mano, affinché chi lo trova possa leggerlo, ma anche in qualche modo renderlo personale, perché la cosa particolare di questo libro è che all'interno ci sono delle domande.
1: È vero, è vero. Ci sono due pagine introduttive, poi propone 12 domande in tutto che invitano a fermarsi e guardarsi dentro. Si parte ad esempio da una frase standard: come stai oggi? Ed è un pensiero che di solito si tiene per sé, per arrivare a interrogativi anche più profondi, cioè del tipo: quale peso si vorrebbe lasciare per un momento? Quale sogno non si è abbandonato? Tutte queste belle domande a cui poi ogni viaggiatore può scrivere parte del libro, che diventerà una cosa comune.
0: Esatto, quindi voi lo trovate, scrivete le vostre risposte e poi lo lasciate magari su un altro treno. Poi c'è un codice, un QR code che vi permette anche di seguire su un sito internet il percorso che sta facendo questo libro, ed è molto bello. Tra l'altro pare che sia stato avvistato in Italia, è partito dalla Germania, è stato avvistato a Terni.
1: Quindi il progetto può essere veramente replicato da chiunque. Il libro è acquistabile online, ogni lettore può lasciare una copia su un treno affidandola a nuovi sconosciuti, e così altri esemplari hanno iniziato a viaggiare autonomamente in diversi paesi fino all'Australia lungo percorsi indipendenti dall'autrice. Quindi devo dire un'idea geniale questa qui.
0: Sì, infatti, anche nata peraltro da un'esperienza personale, perché Ilenia fin da bambina ha utilizzato la scrittura un po' come terapia, soprattutto dopo aver perso la mamma, aveva appena 8 anni, e racconta: scrivere mi ha salvato da periodi molto brutti, mi ha dato quella forza, quell'appiglio, quella salvezza per ricominciare, e lei vorrebbe che lo stesso facesse anche per altre persone.
1: Secondo me è una cosa che funzionerebbe tantissimo in Italia, che forse già ha funzionato visto che abbiamo citato Terni, quindi su un treno da quelle parti è stato già trovato, con i ritardi che ci sono, le soppressioni, le cancellazioni e gli scioperi. Almeno uno passa il tempo così, no? Si scrive una bella pagina di questo libro e poi lo condivide con gli altri che sono lì ad aspettare al binario più o meno 8 ore al giorno.
0: Dai,
1: così
0: mi auguro che tu lo possa trovare.
1: Sì.
0: E così passi un po' di tempo anche tu, che
1: Ma
0: passi
1: certo.
0: tante ore sul treno.
1: Fantastico.

0: Signore e signori, Mina.
1: Ragazzi, classe alle stelle, canzone che era già stata fatta, se non sbaglio, anche in duetto tra Pino Daniele e Giorgia, no? Un bel po' di anni fa. Bella. Allora, 10:34, spazio anche ai vostri saluti, ai vostri commenti, ai vostri messaggi, siete sempre i benvenuti.
0: Sono
1: le
0: tutti
1: portanti.
0: Per te, caro Max, sì. A parte alcune schiscette che già stanno arrivando alle 10:34 minuti, però in generale abbiamo Manuela, Simona, tutte donne che acclamano e gioiscono.
1: Grazie,
0: il ritorno
1: ragazzi.
0: Di Occhiato.
1: È un piacere essere qui con voi. Salutiamo anche Giovanna da Merano che ci scrive una frase lapidaria, così secca: sono nata stanca. Guarda, Giovanna, con noi sfondi una porta aperta, almeno con il sottoscritto. Con te, Daniela, non lo so se in questi mesi di separazione ti sei caricata a pallettoni e sei più energica che mai, ma io mi sento più fiacco del solito. Sarà il cambio di stagione?
0: Colpa del cambio di stagione,
1: sempre colpa di questo cambio di stagione, di tutto, che poi tra l'altro danno ancora rialzo delle temperature in settimana, quindi è un'estate più o meno infinita che ogni tanto si intrufola nell'autunno. Che bello, ci
0: è
1: piace.
0: È così. Comunque, voi che siete nati stanchi o voi che siete pieni di energia, in ogni caso vi vogliamo bene tutti.
1: Certo,
0: e quindi rimanete con noi, perché anche noi vogliamo che ci volete bene.
1: Certo, noi ci amiamo, ci abbracciamo, vi baciamo e vi dedichiamo questa degli anni 60.

0: È il disco in blu 2000 uscente, questa bellissima sì. Circles di James Blunt.
1: È vero, sei informata sulla radio, brava Dani, hai studiato, complimenti,
0: sì, sì, sì.
1: Ti vogliamo bene anche per questo. Allora Dani, una volta si portavano a casa i souvenir, no, di viaggio, magari si rubava qualche saponetta negli alberghi.
0: Ma non si fa.
1: La cuffietta per il bagno.
0: Bella.
1: La doccia, bella. Oppure le ciabattine, carine, no? Ce ne sono alcune molto carine. Quest'anno invece c'è una nuova tendenza che esplosa soprattutto sui social, perché in tempi di carestia, giustamente che tutto è aumentato, si porta a casa il burro.
0: Beh, curioso, guarda, cioè, io quando sono stata a Parigi non l'ho captata, ecco, questa moda, se no mi sarei organizzata. Pare che appunto il souvenir francese più gettonato sia proprio il panetto di burro, che poi uno, insomma, si chiede, io mi chiedo, ma come lo riporti un panetto di burro senza che si sciolga?
1: È vero, perché poi è un rischio anche con le temperature, non so, treni, viaggi, eccetera, eccetera. E avrei preferito a questo punto la classica baguette parigina, che dici? Forse un po' più sostanziosa, un po' più buona. Sì, è giusto, a Parigi
0: sì,
1: sta la baguette.
0: Corretto.
1: Allora, abbiamo un souvenir da suggerirvi. Se andrete a Parigi prossimamente, portatevi a casa il burro. Al punto è diventato virale su TikTok e Instagram, sempre lì purtroppo, un panetto di burro. Sono tanti gli influencer che danno consigli su come far viaggiare il panetto senza rovinarlo.
0: E infatti quella è una cosa fondamentale.
1: Sì.
0: A quanto pare appunto il burro francese non l'ho assaggiato, è particolarmente buono. C'è la Grande Pisserie, che è un negozio gastronomico storico di Parigi, che nel 2025 ha venduto 19 tonnellate di burro. Quindi delle quantità interessanti, direi.
1: Direi proprio di sì, poi ci sono vari marchi più richiesti, adesso non stiamo a dire le marche nel dettaglio, però c'è il burro, ad esempio, lavorato e aromatizzato a mano, c'è quello tipico della Loira, e poi i panetti di burro aromatizzati allo scalogno, al pepe, all'aglio, alla fragola e al cioccolato.
0: Wow.
1: Pensa che fiatella che ti viene, cioè soprattutto quello all'aglio.
0: Però buono sul pane,
1: buono. Certo.
0: Pare che insomma il burro francese sia più cremoso e intenso rispetto al burro che conosciamo, motivo per cui è particolarmente, diciamo, gettonato come souvenir. Rimane, e io mi documenterò perché voglio assolutamente saperlo, capire come appunto riportarlo senza far danni in modo che non perda le sue qualità organolettiche.
1: È giusto, quindi informatevi sui social, TikTok, Instagram e Pierò.
0: In modo che non perda le sue qualità organolettiche.
1: È giusto, quindi informatevi sui social, TikTok, Instagram è pieno di influencer in questo periodo, non c'hanno nulla da fare.

0: uscirà la prossima settimana un nuovo album di Mario Biondi.
1: Salutiamo Mario Biondi e i suoi 10 figli.
0: Esatto. Non abbiamo tempo.
1: Impiegheremo troppo tempo. Però attenzione, perché questa canzone c'è un sample che mi ricorda anche una nota canzone dance, se non sbaglio, del francese, giusto? Il DJ francese. Quello lì. Vabbè, allora, cara Lami, tu che ne sai? Bob Sinclair, brava Lami, tu sì che mi vieni in soccorso con la tua boa, col tuo salvagente. Cosa ci ascoltiamo adesso?
0: Fabrizio De Andrei con Il Pescatore.
2: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie

0: 10, questa è Je Veux, sì. Tra poco le news.
1: Tra poco le news, poi ritorneremo ovviamente dopo l'informazione. Ci sarà un nuovo disco in blu 2000 della settimana, tutto da scoprire. E poi attenzione, parleremo anche di Lasciti Ail.
0: Esattamente, quindi vi spiegheremo cosa sono. È tutto molto semplice, vi daremo anche una prova di come vengono utilizzati questi soldi. C'è ancora musica.
1: C'è ancora musica nell'aria, ritorniamo al 2000 con questa di Samuele Bersani. Il caso.

0: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. Così Papa Leone ieri all'Angelus, l'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi, Trump non esclude un intervento. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese. Attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica, Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha annunciato la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova intanto il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali a Taranto. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro una grotta da ormai 16 ore. Nuova tragedia dell'immigrazione al largo delle coste di Gibuti, almeno 139 migranti sono morti, tra cui 15 bambini e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il barcone è affondato nella notte fra l'8 e il 9 di ottobre, trasportava 350 persone dirette verso lo Yemen. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
2: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
3: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
2: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Card & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cardaeco.it.
3: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. Radio Onda Libera, in blu.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami e Max Occhiato. Disco in Blu 2000.
1: 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

0: Ed è il nuovo disco in blu 2000 della settimana, Max.
1: Esatto, il grande Marco Mengoni che è ritornato, e ritorniamo a parlare anche quest'anno nel magazine di AIL.
0: Esattamente, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, che tanto fa. Sono oltre 500.000 le persone che in Italia ogni anno lottano contro un tumore del sangue, e a fianco a questi pazienti ci sono le loro famiglie. AIL fa tanto per le famiglie. I lasciti, Max, abbiamo imparato anche a conoscere questo strumento che ci consente di fare qualcosa di precedente per la ricerca, e vogliamo parlare di lasciti AIL con un ospite che ci aiuterà anche a dare concretezza a tutto quello che raccontiamo. È già collegato, quindi lo ringraziamo per essere con noi, il professor Alessandro Rambaldi, professore di ematologia, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca Clinica From l'ospedale Papa Giovanni XXIII e componente del comitato scientifico AIL. Professor Rambaldi, ben arrivato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E dicevamo, i lasciti sono un qualcosa attraverso il quale possiamo veramente dar seguito alla nostra vita, contribuendo a tantissime cose. Per quel che riguarda i lasciti AIL, tra le tante cose che vengono sostenute dai lasciti, ci sono degli studi, dei progetti. Ce n'è uno in particolare che la riguarda.
2: Sì, grazie per questa opportunità di parlare di questo progetto, che è un progetto scientifico di grande significato, riguarda la raccolta dei dati dei pazienti con leucemia acuta linfoblastica sottoposti a trattamento con cellule CAR-T. Questo è un trattamento che ormai è divenuto disponibile, è sostenuto dal Sistema Sanitario Nazionale, ma è importante raccogliere ogni singolo paziente, ogni singolo esito che si ottiene con questa terapia per procedere e per progredire. Questi sono studi di normale pratica clinica che però hanno un significato scientifico formidabile. Questa iniziativa di AIL ci aiuterà quindi a conoscere meglio gli esiti su tutto il territorio nazionale che otteniamo con questa terapia straordinariamente efficace, ma anche straordinariamente costosa. Quindi i medici hanno l'obbligo di raccogliere questi dati clinici della quotidianità.
0: Possiamo chiederle di spiegarci che cos'è la leucemia acuta linfoblastica?
2: È un tumore maligno del sangue molto aggressivo, che ha due picchi di incidenza nella nostra vita. Un primo picco riguarda i bambini, dove rappresenta il tumore più frequente in assoluto, un picco intorno ai 4 anni di vita. E un secondo picco nella popolazione adulta che si attesta intorno ai 30 anni, ma abbiamo anche pazienti di 80 anni che si ammalano con questa malattia. I pediatri hanno compiuto progressi formidabili, gli ematologi pediatrici, e oggi possiamo dire di curare oltre il 90% dei bambini affetti da questa malattia. Il sostegno dato dalle associazioni dei pazienti al progresso negli ultimi 40 anni nella cura di questa malattia è stato straordinario. Adesso tuttavia le nuove forme di immunoterapia, tra cui le CAR-T, offrono la possibilità di curare anche i pazienti più sfortunati, anche quella nicchia di pazienti che ricade dopo il primo trattamento.
1: Quindi diciamo, professore, che si possono fare delle previsioni anche di queste terapie così innovative e promettenti per il futuro in senso positivo?
2: Certo, una volta quando la malattia ricadeva, la malattia non dava molte speranze ai pazienti, solo pochi potevano essere salvati. Con queste nuove forme di immunoterapia invece possiamo dire il contrario: la maggioranza dei pazienti può avere una speranza di cura definitiva e di guarigione. Quindi è una dimensione incredibile.
0: Una dimensione incredibile. Lei appunto spiegava che tramite questi progetti di ricerca si fanno dei passi enormi, e tanti altri se ne faranno, ma purtroppo sono studi estremamente costosi che hanno bisogno del sostegno di tutti noi. Quello dell'ascito è uno strumento che gli italiani stanno imparando a conoscere. Fino a poco tempo fa non se ne parlava tanto, forse c'era un po' di, insomma, tutte le cose collegate al dopo di noi, professore, a volte creano un pochino di pudore, non se ne parla, come se uno esorcizzasse velocizzasse la morte non parlandone. In realtà adesso il lascito è uno strumento che gli italiani conoscono.
2: È uno strumento bellissimo, è uno strumento che sempre più molte persone vogliono adottare, dando testimonianza alla loro generosità. Purtroppo in questo periodo storico si parla spesso di cose tristi, di cose negative, e non si parla invece di iniziative meravigliose che testimoniano la generosità di tantissime persone. E questa è assolutamente una modalità concreta per dare continuità al bene che nella vita si è voluto fare.
0: Infatti, e tra l'altro mi piace ricordare ogni volta che non è necessario avere delle somme enormi per poter contribuire, ogni goccia è preziosa, è una scelta che è anche reversibile, se uno poi ci ripensa può tornare sui propri passi, è tutto molto semplice. Daremo poi tutti i contatti, Max, no, per i nostri ascoltatori che vogliano, esatto, avere qualche informazione in più. Professore, lei avrà intercettato nella sua vita, nella sua carriera professionale, tantissime storie che presumo l'abbiano fatta crescere anche tanto umanamente.
2: Beh, è senz'altro così, e con il pudore che mi è imposto dalla vita che ho fatto, posso dire che accanto ai progressi della scienza e della medicina, le testimonianze di valori umani che i malati e le loro famiglie mi hanno dato in 40 anni di attività è stata veramente una grazia ricevuta di incredibile valore. I malati e le loro famiglie rappresentano una comunità che quotidianamente anima le iniziative dell'AIL, e questo dà un senso veramente concreto al bene che tantissime persone oggi continuano a fare nel nostro paese, con il loro tempo, la loro vicinanza ad altre famiglie, ad altri malati che stanno attraversando questo periodo tanto difficile della loro vita, e con le opere concrete, con il supporto economico. Pensate che a Bergamo ci sono 31 appartamenti dati in uso gratuito ai malati che devono affrontare la loro malattia in esilio, lontano da casa. E questi possono essere malati ematologici, ma spesso sono malati che vengono a Bergamo anche per fare altri tipi di trapianto. Quindi questo è stato tutto frutto della generosità dell'AIL, dei componenti dell'AIL, delle famiglie, dei malati, che non solo hanno realizzato questi appartamenti, ma li mantengono gratuitamente, e così è per tantissime altre realtà in Italia. Questo dice da solo di che cosa è stata questa iniziativa negli ultimi anni nel nostro paese.
1: Iniziativa su cui ci si può informare, professore, quindi ricordiamo con lei anche i contatti per i lasciti, si può andare sul sito lasciti.ail.it per avere di più e anche maggiori informazioni, oppure si può chiamare il numero 800 85 7878,
2: e si trova sempre una risposta pronta.
0: Esatto, con grande così semplicità, efficacia e grande empatia troverete risposte a tutti i vostri dubbi, ricordando che appunto con i lasciti si possono finanziare tantissimi progetti. Aggiungo che AIL offre anche supporto psicologico fondamentale in tanti momenti delicati della malattia, quindi si contribuisce a tutto questo. Professor Rambaldi, grazie mille per essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi per la vostra ospitalità e per aver dato voce a questa iniziativa. Buona giornata.
1: Grazie mille. Grazie mille al professor Alessandro Rambaldi, informazioni preziose come ogni anno da anni che diamo,
0: esatto,
1: appunto in merito all'AIL.
0: Lasciti.ail.it 800 85 78 78 per qualunque tipo di informazione vogliate ricevere risponderanno.

0: Memories of You, nuovo brano per Oliver John alle 11:24 minuti nel nostro magazine.
1: Già. Allora andiamo in una città che tu conosci benissimo, che ami molto, che è Torino, che rende omaggio al maestro di un cinema indipendente americano straordinario, una rassegna in programma dal 12 al 20 ottobre. E parliamo dell'opera prolifica di un regista che è Roger Corman,
0: che appunto è protagonista al Museo Nazionale del Cinema, luogo meraviglioso assolutamente da non perdere. Peraltro domani arriverà al Cinema Massimo anche la moglie, nonché produttrice del regista, Julie Corman, quindi anche l'opportunità di incontrarla.
1: Cioè lui ha attraversato praticamente generi differenti, dall'horror al fantasy, dal gangster movie agli adattamenti letterari. Ha contribuito a rinnovare radicalmente il cinema americano. Le sue produzioni poi hanno rappresentato una palestra fondamentale per numerosi registi che hanno preso ispirazione proprio dalla sua maestria.
0: E quindi questa rassegna ha proprio come obiettivo quello di restituire il ritratto completo di questo autore, sicuramente fuori dagli schemi, capace di coniugare spettacolo popolare, sperimentazione e indipendenza.
1: Esatto, lui ci ha lasciato all'età di 98 anni nel 2024, ma ci ha lasciato veramente una grande eredità, un periodo florido nel quale diresse oltre 50 film. Dagli anni 50 al 1971 spiccano l'action, La legge del mitra, alcuni adattamenti dei racconti di Edgar Allan Poe, e anche cult come La piccola bottega degli orrori, film delizioso che lanciò un allora giovanissimo Jack Nicholson.
0: Quindi l'opportunità per riscoprirlo o scoprirlo, se naturalmente non lo conoscete. Poi vi anticipavo, domani martedì 13 ottobre 20:30 Cinema Massimo ci sarà appunto Julie Corman, sua moglie, in dialogo con Valerio Caprara e Giulio Laroni, introdurrà la proiezione de Il clan dei Barker e condividerà anche i suoi ricordi, aneddoti, quindi sicuramente una possibilità interessante
1: per chi ama il cinema, anche giovani generazioni che vogliono riscoprire questo straordinario regista. Senti, ma so che tu sei cinefila e ogni tanto ti vai a imbucare in qualche sala romana, ma hai visto qualche film recentemente che ci vuoi comunicare?
0: No, devo dire che da un po' che non ho la possibilità di imbucarmi nelle sale romane, quindi anzi attendevo con ansia i tuoi consigli.
1: Sì, no, guarda, io ho un film che vorrei vedere, però è stato smantellato neanche dopo una settimana, e poi parlano di flop, è chiaro, non è distribuito da nessuna parte. Parliamo del film con Tom Cruise, esatto, Digger, che dicono che sia un bellissimo film, però è già un fallimento, cioè appena botteghino, uscito in sala è già stato bollato come fallimento perché nessuno è andato a vederlo. Secondo te come mai? Forse perché Tom Cruise ha questo ruolo un po' particolare, non è il solito alla Mission Impossible?
0: Può essere, chissà.
1: Non lo so. Il pubblico lo ha rifiutato, però conto di rivederlo, almeno spero in streaming prossimamente.
0: Speriamo.
1: E adesso tu, proprio tu, Dani.
0: No, adesso Eros. Tu.

0: Now You, Now You. Eros Ramazzotti, sì. Il tuo idolo, Dani. Il tuo idolo.
1: Esatto.
0: Senti, siccome è un po' che non ci vediamo, non ci sentiamo, barra, non ci facciamo gli affari nostri, anche quelli degli ascoltatori, ma so che tu ci tieni alla tua privacy, quindi non lo chiedo a te. Tra poco apriremo una rubrica, se vi va, sempre se la nostra amica Samira è d'accordo, l'estate di Samira Rocchetti. Voglio sapere com'è andata l'estate 2026 per Samira.
1: Va bene, allora guarda.
0: Ci fai questa promessa, Samira, grazie.
1: Facciamo così, andiamo alla prossima canzone, vi sentite in privato. Vi mettete d'accordo sui dettagli di questa nuova rubrica che
0: certo.
1: Samira non sapeva, se non da oggi. Quindi...
0: è bello perché è vario il mondo, quindi ricominciamo anche con cose originali e nuove, no?
1: Ma certo, subito Pearl Jam.

0: Sei tu, ecco, il Passion Zero?
1: Yes, Passion Zero. E grazie per avermi omaggiato per il mio ritorno con il ritorno di I'm Taylor Swift.
0: Beh,
1: fresca di matrimonio, tra l'altro.
0: Aspettavamo che tu tornassi, altrimenti facevamo?
1: Giù, mi sembra giusto. Allora, vi interessa sapere com'è andata la meravigliosa estate di Samira Rocchetti? Allora ve la raccontiamo. Ovviamente lei ha dato il permesso, no, di divulgare queste preziose informazioni.
0: Te l'ha firmata la liberatoria, però?
1: Ma ha firmato la liberatoria, ha fatto anche la foto. Devi firmare la liberatoria anche per la foto, ricordati Samira, poi la pubblichiamo sui social. Allora, ferie a giugno e settembre per lei. Nel frattempo, in quest'arco di tempo, cara Dani, non so se tu lo sai, forse eri presente o forse no, è stata per gran parte del tempo in radio a fare ovviamente i suoi lavori, i suoi tecnicismi radiofonici. E ha aggiunto, purtroppo ogni tanto c'era Daniela da condurre
0: sempre,
1: regia,
0: perché poveraccia, è solo io c'ero, quindi.
1: Certo. Poi invece è andata al mare, a Santa Severa, che è una ridente località vicino a Santa Marinella, che forse è più blasonata e più famosa. Quindi questa è stata l'estate di Samira Rocchetti.
0: Molto, molto bene.
1: E noi la amiamo, ovviamente.
0: Tanto, tantissimo. Sì. E quindi, cioè, ogni giorno raccontiamo l'estate di qualcuno? Come
1: Ma
0: funziona?
1: Sì, dai, ogni giorno prendiamo spunto dalle estati che sono ormai trascorse per i nostri collaboratori,
0: tu che
1: amici.
0: Hai fatto
1: colleghi.
0: Quest'estate, occhiato.
1: Ma la puntata sulla mia estate sarà domani.
0: Va bene.
1: Quindi, se vi interessa saperlo, domani, poca roba, perché tanto ero sempre qua. Un po' come te.

0: musica nel nostro magazine.
1: Yeah. Bella, bella, splendida. Supertramp 1979. Allora, tra un po' ci separeremo per le news, però poi ritorneremo nell'ultima mezz'ora con Ricchi, Premi e Cotillon. Soprattutto tante curiosità che la nostra Lami sceglierà dal suo cappello magico, perché non c'è più la soffitta alla cantina da quest'anno. No, c'è il cappello magico. Io ne ho uno qui a Milano, tu ne hai uno a Roma.
0: E
1: lì
0: c'è
1: sotto
0: anche il cappellaio matto.
1: C'è anche il cappellaio matto, certo, che ci viene a trovare ogni tanto e ci segnala le curiosità da riportare ai nostri ascoltatori. Quindi tu vai a cercare dentro il cappello magico cosa puoi trovare per i nostri amici.
0: Speriamo di trovare cose belle che certo condivideremo nell'ultima mezz'ora, quella nella quale anche voi siete invitati a condividere con noi le vostre schiscette, quindi approfittate della pausa per scriverci cosa mangerete a pranzo.
1: Esatto, diretta @radioinblu.it. Tra l'altro volevo informarvi che noi alle 12.30 chiudiamo, abbassiamo la Claire e chiudiamo il primo appuntamento insieme, però si rinnoveranno qui per pochi intimi in collegamento tra Roma e Milano le nostre promesse radiofoniche tra me e Daniela, visto che siamo stati separati da un bel po', rinnoviamo le nostre promesse, quindi siete tutti invitati.
0: Anche questa cosa non la sapevo.
1: Sì, sì, c'è, guarda, c'è anche un rinfresco dopo, prima dell'1:15.
0: E dove lo facciamo? A Firenze? Perché tu sei a Milano e a Roma.
1: A metà strada, a Firenze, c'è la sede fiorentina da oggi.
0: Fantastico. Senti, ci ritroviamo tra poco. Mi raccomando.

Buongiorno da Antonella Mitola. Il nodulo al polmone emerso da un normale controllo di routine, lo conferma la sala stampa della Santa Sede, riguardo all'operazione che dovrà subire Papa Leone, che ieri dopo l'Angelus ha annunciato che è stato trovato un nodulo polmonare ben localizzato. I medici ritengono sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così ieri Papa Leone. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. Raid russi notturne hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese, attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica e Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha fatto sapere l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Callas. L'Arabia Saudita proroga la sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi e Trump non esclude un intervento americano. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri pomeriggio è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta ormai da oltre 16 ore. Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti a proclamare l'agitazione ai sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del Nord Italia a seguito della chiusura dell'area caldo di Taranto e la prospettiva di 2500 licenziamenti. A Genova in corso cortei in città, blocchi stradali a Taranto. Un uomo di 61 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato in ambito familiare dopo aver colpito al collo il fratello con un coltello da cucina nel corso di una lite. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in provincia di Pescara. La vittima è stata trasportata all'ospedale e non è in pericolo di vita. Nel tentativo di separare i fratelli e riportare la calma è intervenuta anche la madre anziana che ha riportato lievi ferite superficiali. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: signore e signori, se vi siete sintonizzati da poco, questo ieri di Max Occhiato che è tornato all'ovile.
1: Siamo tornati.
0: No.
1: Allora, tra poco invece ritorneranno in pompa magna anche le schiscette del giorno, ma parliamo anche di quelle conoscenze, no? Che ormai la nostra è più che una conoscenza, diciamo, o un matrimonio radiofonico. Però, insomma, ci sono quelle conoscenze, cara Lami, che sono a metà strada tra un semplice ciao e una relazione anche più seria vicino all'amicizia.
0: C'è anche un termine anglosassone per indicare questo tipo di relazioni, friendships.
1: Quindi, che ricordano le chips, anche,
0: esatto,
1: le patatine.
0: Noi sempre lì andiamo a parare, non c'è nulla, passano i mesi ma sempre uguali siamo. Comunque sono appunto questi rapporti, insomma, difficilmente qualificabili. Non possiamo dire che siamo amici con queste persone, però non sono neanche estranei. Eppure sono delle figure che, secondo alcuni studi, sono importanti nella nostra vita e ci possono anche far bene.
1: Esatto, ci regalano una piccola dose di endorfine quotidiane, senza gli obblighi, le aspettative e l'impegno emotivo tipici delle amicizie più strette. Possono essere, non so, il barista che, insomma, vediamo tutti i giorni, il vicino di casa, il collega dalla palestra, il farmacista. Possono contribuire al nostro benessere e alle emozioni positive. Certo, io quando vado dal farmacista di emozioni positive non ne trovo, sinceramente, perché vado per comprare i farmaci, quindi non è una bella cosa.
0: Ma a memoria,
1: però, insomma,
0: neanche tutti i tuoi vicini ti regalano emozioni positive.
1: Sì, soprattutto quelli che cucinano la curcuma alle 4 del mattino. Però vabbè, allora tu ne avrai, no, di persone che incontri quotidianamente, un po' come tutti, tipo il barista oppure anche l'asciura sotto casa, per
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì, assolutamente sì. Quindi mi interessa questo studio condotto nel Texas da una serie, un pool di ricerca, e i risultati di questi studi mostrano che anche le interazioni con persone al di fuori della nostra cerchia più ristretta di amici possono aumentare la sensazione di connessione sociale, quindi sono davvero importanti.
1: Però ricordiamo che non tutte queste conoscenze diventano le patatine fringe fritte, perché se il barista o il vicino non ci piacciono, questo piccolo legame decade, cioè il riconoscimento reciproco, la simpatia e il sorriso spontaneo sono fondamentali. In effetti anch'io certe volte provo a sorridere a qualcuno, se poi non ricevo dall'altra parte la stessa cosa o comunque anche della gentilezza oppure indifferenza, la seconda volta non ci torno a sorridere, o comunque sì,
0: chiaro,
1: sono sempre educato, però mantengo un po' le distanze.
0: Questo tipo di beneficio è importante soprattutto con il passare degli anni, quando appunto l'età anziana ci porta a ritrovarci un pochino più soli. La rete sociale è importantissima, quindi anche questo tipo di relazioni superficiali ma comunque piacevoli possono fare la differenza.
1: Esatto, io ultimamente ti dico, la persona che incontro più spesso, no, mi capita di andare e anche di trovarmi molto bene anche in questo locale, è la titolare di un sushi restaurant che c'è proprio dalle mie parti. Uh-huh. Quindi quando vedo Anna, e lei è giapponese ma si chiama Anna, insomma, mi viene il sorriso. No,
0: per
1: è vero,
0: non sbagliare, non so, hai scelto Anna.

0: delle mie canzoni preferite di questo periodo, sappi?
1: Ma sì, anche la mia, ma sai che è molto bella questa canzone? Tra l'altro è una delle canzoni presenti nella classifica di Blue 2000, dei più programmati. Quindi,
0: vedi?
1: Ci sta, ci sta. 12 quasi e 20 minuti di questo meraviglioso lunedì 12 ottobre che entra nella storia insieme a tutti gli eventi positivi del millennio, perché c'è stata la reunion, non dei Take That,
0: neanche degli Oasis,
1: ABBA, neanche degli ABBA, ma di Daniela Lami e Max Occhiato.
0: La più attesa reunion, che non era scontata peraltro.
1: No, non era scontata, poi viste le proteste di persone che ovviamente erano fuori dalle sedi sia romane che milanese, perché insomma volevano il nostro ritorno, hanno ceduto e quindi siamo ritornati insieme.
0: Esatto, esatto,
1: esatto.
0: E quindi, poi naturalmente il rinnovo delle promesse lo rimandiamo un attimo, perché volevo fare come me contro te, cioè volevo noleggiare un pala qualcosa.
1: San Siro, vuoi andare a San Siro? Beh,
0: sì.
1: Ok, si può fare, si può fare. Se l'hanno fatto loro, guarda, lo possiamo fare anche noi,
0: certo.
1: Tranquillamente. Tranquillamente, ragazzi, quindi preparatevi perché stiamo preparando le cose in grande, Ovviamente poi vi comunicheremo anche liste nozze, regali, dove mandarli, bonifici, eccetera. Intanto noi siamo pronti per raccontarvi le schiscette di oggi.
0: Parto da Roma perché la nostra Samira dei pomodori col tonno, Fabio ha degli anellini di pasta con le melanzane, peraltro ho visto che ne ha due porzioni, una media e una piccola. Chissà come mai.
1: Una per l'amico immaginario e una per lui.
0: Non lo so, io invece ho delle farfalle al pomodoro, molto più banalmente.
1: Che buone veramente. Allora, piatto ricco anche qui a Milano, iniziamo da Lorenzo Sada che ha portato le patate in bianco e un po' di pollo e ci tiene a precisare pure poco, tra l'altro. Mentre Daniele Caruso, torta salata con spinaci. Salutiamo un certo Max Occhiato che ha portato la lasagna di zucca. Poi abbiamo Luca che ritorna nei nostri cuori, anche nei nostri menù, con la mozzarella in carrozza. Monia che ci ha scritto non so da dove, però la salutiamo, per lei panino con la mortadella. Buonissimo. E infine Walter di là dell'ufficio, sai che divide l'ufficio con Luca lui, e ha portato un buon minestrone, perché ormai è periodo, sai, castagne, minestrone, eccetera.
0: Si bilanciano, sì, Luca, sì, sì, capito, pasti più importanti, e invece Walter
1: è lui
0: più
1: un po' più leggero. Vabbè, grazie ragazzi,
0: i saluti.

0: 1984. E ricordiamo questo brano che ci accompagna i saluti. Oggi peraltro volevo fare così una piccola nota, si celebra San Carlo Acutis, il giovanissimo santo che insomma è stato ordinato santo proprio recentissimamente, sono 20 anni dalla sua scomparsa. Insomma, mi faceva piacere citarlo perché è una figura di santo molto contemporanea e quindi secondo me insomma che sia di monito per tutti i giovani, giovanissimi.
1: Poi è uscito anche nelle sale il film, recuperabile in streaming, veramente molto bello, quindi ve lo consigliamo anche per rivivere la sua storia. Dani, noi chiudiamo qui l'appuntamento di oggi, il primo di una lunga serie, mi auguro, e naturalmente ti auguro un buon pomeriggio, buon pranzo, buon tutto. Noi ci risentiamo più tardi con Replay, intorno all'1:15.
0: E grazie a Samira Rocchetti che era in regia, a domani.

0: Potrei cantartele qui.
1: Radio Onda Libera, in blu.

0: Radio Onda Libera su www.roll103.it.
1: Ha ha.

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: La domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpieg.it.
1: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
2: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
1: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme. Voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo. E voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Onda Libera.

0: radio con tante radio dentro. Radio Onda Libera, in blu.
1: In blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al ritrovamento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli intanto non si ferma l'attività del pontefice. Ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
3: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
2: E poco fa la notizia che Papa Leone sarà ricoverato domani in tarda mattinata. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. E lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, dove per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in cavità a 10 metri di profondità sono all'opera i soccorritori.
4: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati i compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: soffiato.
1: E ci ritroviamo per questo lunedì 12 ottobre 2026 anche con le classifiche. Ritrovo anche Alessandro Paiola in regia, che salutiamo e ringraziamo. Stiamo insieme fino alle 15 con le 20 canzoni della Chart Italia. Oggi iniziamo bene la settimana con la nostra bella musica italiana, quindi vedremo anche, ascolteremo le nuove entrate. Fatemi le contare rapidamente, sono 3 nuove entrate questa settimana, e canzoni in salita come appunto la posizione numero 20 da cui iniziamo oggi, parlando di una artista che insomma si è data da fare nell'ultimo anno anche per un periodo della sua vita a Berlino, passando per il teatro, il tour fortunato di questo 2026. E lei ha detto: quando le cose le elabori con calma, poi vengono fuori come devono. È uscito il suo nuovo album, nato dopo 4 anni di scrittura, e anche un album un po' di record, perché il numero di brani sono 10. Il tempo di scrittura ci ha messo circa 4 anni. Le canzoni scritte, e tante sono rimaste ovviamente nel cassetto, sono circa 100, e ne ha scelte appunto soltanto 10, si fa per dire, per arricchire questo suo nuovo album dal titolo Cicale, che è appunto segna il ritorno di Malika Ayan alla musica. Proprio lei che troviamo alla posizione numero 20 in salita della classifica italiana di questa settimana, con il singolo di lancio dell'intero progetto discografico, che è Detto tra noi. Elaborata anche questa canzone con molta calma, ed è venuto fuori anche un successo da classifica che ritroviamo all'interno della Chart Italia, prima classifica della settimana su Inblu 2000.

Abbiamo iniziato dal fondo della Chart Italia, numero 20 in salita, la canzone appena ascoltata di Malika Yan, detto tra noi. Numero 19 invece troviamo la prima new entry, si intitola Nuvole Bossa in Blu, che è già un titolo molto romantico per quanto riguarda il ritorno di Tino Mancino, già uscito lo scorso 2 ottobre e naturalmente una canzone che fa parte dell'album della band Quando meno me lo aspetto, uscito lo scorso febbraio. Federico Zampaglione aveva raccontato già l'intero progetto e Nuvole Bossa in Blu, questo è l'ultimo singolo arrivato. Nel dettaglio si pone, come ha detto lui, come una canzone dall'atmosfera romantica e sospesa un po' nella cifra stilistica di Tino Mancino e Federico Zampaglione, e si concentra proprio sulle parole che due persone innamorate avrebbero potuto dirsi, ma che sono invece rimaste un po' inespresse. Meglio dirsene le cose in faccia, ragazzi, finché si può. Nel frattempo il Quando meno me lo aspetto tour di Tino Mancino sta voltando al termine e Zampaglione comunque continua la promozione anche dell'altra sua passione, ovvero il cinema, del suo ultimo film dal titolo The Nameless Ballad. Sapete che lui ama molto queste atmosfere horror thriller, è stato presentato in anteprima a Londra e in uscita al cinema il prossimo 5 novembre, quindi lo attendiamo al varco anche con questa nuova fatica cinematografica. Tino Mancino, Simona Molinari insieme, queste Nuvole alla 19 new entry.

0: forma di te.
1: Leggera, leggera, romantica, leggera come una nuvola. Nuvole, Bossa in Blu, la nuova di Tiro Mancino e Simone Molinari insieme. New entry alla numero 19, questa era la classifica italiana di questa settimana che stiamo scalando insieme all'interno del nostro appuntamento quotidiano dalle 14 alle 15 su In Blu 2000. E dove se no? Numero 18 in discesa, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Alla numero 17 sale Sfera e Basta con Lontano. E alla numero 16 ritroviamo, questa volta in discesa, Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma...

Emma, Fabri Fibra, Antidroga ci hanno accompagnato davvero per tutta l'estate scorsa, ma continuano a tenere banco ad esempio nella classifica di In Blue 2000, quella ufficiale. Pensate che sono risalite alla numero 3 questa settimana tra i più programmati. Nella chart Italia che invece stiamo ascoltando oggi sono al numero 16, li abbiamo ascoltati in discesa. Numero 15 scende anche un altro grande protagonista della musica italiana, lui che è sempre in tour, sempre con grandi numeri e grandi successi, Ligabue, Qualcosa per te.

0: sera.
1: Hanno inaugurato il campionato di calcio quest'anno nella partita proprio tra Genova e Napoli con questa bella ballata romantica. Alfa e Gigi D'Alessio unisce due canzoni, due mondi. Genova e Napoli numero 14 in discesa nella chart Italia. Un'altra canzone si aggiunge a Genova e Napoli e soprattutto si aggiunge un'altra città, in questo caso parliamo della capitale Roma, e quando parliamo di Roma parliamo anche della città di Ultimo, che proprio all'inizio di ottobre nel 2017 pubblicava quello che sarebbe diventato il primo tassello di una carriera stellare, il suo primo album dal titolo Pianeti, quindi anniversario che è stato anche festeggiato in questo spettacolare show a Tor Vergata recentemente davanti a 250.000 spettatori. Ne hanno fatto anche un documentario di grande successo al cinema, e come spesso si sa, insomma, queste fondamenta sono solide per sorreggere un grande progetto. Anche lui ha commentato il tutto via social dicendo che quando ha girato il microfono durante il concerto di Tor Vergata sul ritornello di Pianeti, ha visto una marea di persone che stavano urlando quelle parole che ha scritto più di 9 anni fa, ha sentito qualcosa che non riusciva a contenere, e infatti dalla sua faccia direi che si è visto non dico che è sbiancato, ma quasi, insomma, la grande emozione lo ha colto anche di sorpresa. Alla numero 13 della chart Italia c'è Ultimo con Tutto.

tutto l'affetto dei fan per ultimo, numero 13 in discesa questa settimana nella chart Italia, e le canzoni italiane dell'ultimo periodo con nuovi progetti musicali. Mustang, l'album, collaborazione in questo caso con Saif, lui è Biagio Antonacci, Spirituale, è stabile alla 12.

0: Sì, bastasse la musica a cambiare il mondo, noi è sempre quello che ci auguriamo, ovviamente. Spirituale e Biagio Antonacci insieme a Saif. Posizione numero 12 della Chart Italia, classifica di questo pomeriggio su Blu 2000. Vi invitiamo anche a scriverci quali sono le vostre canzoni italiane preferite oggi a diretta @radioinblu.it. Alla numero 11 in discesa Ariete insieme ad Angelina Mango, la loro Che bella vita. Numero 10 scende anche Saif, l'abbiamo lasciato prima in duetto con Biagio, in questo caso in solitaria con Parlar d'amore. Troviamo un'altra nuova entrata, non è la più alta la troveremo tra poco. Alla numero 9 c'è il nuovo di Max Pezzali dal titolo Le ali, ed è partito qualche giorno fa nord, sud, ovest, est, disponibile sulle piattaforme, e fa sempre uno strano effetto vedere la propria vita sullo schermo, l'ha detto Max Pezzali in occasione della seconda parte, no, della storia degli 883, e con queste parole Max ha parlato del secondo attesissimo capitolo della storia, la sua e quella di Mauro Repetto. Dopo la prima stagione che si intitola Hanno ucciso l'uomo ragno, tocca adesso a nord, sud, ovest, est raccontare la seconda parte del percorso del duo fortunatissimo italiano nato tra i banchi di un liceo di Pavia. Grazie di cuore, ha scritto Max Pezzali sui social al Sidney Sibilia, che è il regista della serie, anche Lia Nuzzolo, che pare che sia straordinario e interpreta magistralmente Max Pezzali. Lui ha scritto: siete stati fenomenali. Fenomenale è anche il suo ritorno, si intitola Le ali. Max Pezzali alla numero 9, nuova entrata.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

ritorno più romantico del solito per Max Pezzali, new entry nella chart Italia numero 9. La più alta nuova entrata però la troviamo subito alla 8. È uscito anche la riedizione di G più 1 con inediti e anche questa nuova canzone Parafulmini. Lei è Giorgia.

0: con te.
1: Sempre emozionante riascoltare Giorgia e la sua bellissima voce, questo è il nuovo singolo Parafulmini, tra l'altro la più alta nuova entrata nella chart Italia che vi stiamo raccontando oggi qui su Blu 2000. Alla numero 8, numero 7 in discesa il singolo di Marrakesh con Guè dal titolo Casini, e alla numero 6 abbiamo la cantautrice che descrive la sua città come una culla di una vivace scena musicale. Parliamo di Elisa, nata e cresciuta nel nord-est italiano a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Lei ha parlato recentemente anche di questa zona, della sua città, della sua particolare posizione, quasi un punto d'incontro, ha detto lei, tra l'Europa del Nord e quella dell'Est. Monfalcone e Papariano, che è poi il paesino in cui Elisa abita, è praticamente vicino alla frontiera italiana con l'Austria e anche con la Repubblica Slovena, quindi una sorta di crocevia culturale dove le tensioni anche dei Balcani incontrano diciamo altre emozioni e altre sensazioni. Tutto questo confluisce anche nella sua storia, che ha raccontato e si racconta spesso, perché Elisa insomma è sempre pronta ad accogliere qualsiasi domanda dai propri fan, e in questo periodo non sta attraversando proprio un periodo bellissimo, l'abbiamo raccontato la scorsa volta. Questa è la sua canzone Kintsugi nella chart Italia alla numero 6.

no, non possiamo dimenticarci di lei, Elisa, protagonista della Chart Italia in leggera discesa, numero 6 questa settimana con Kintsugi. Andiamo alla numero 5, dove troviamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. La loro canzone si intitola Goya ed è in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. E naturalmente poi abbiamo riascoltato prima, lo ricordavamo, Fabri Fibra con la sua collaborazione insieme a Emma con Antidroga. Saliamo ancora di un gradino ed è la ex numero 1 della settimana scorsa, e infatti troviamo la sua dedica particolare al capoluogo lombardo che l'ha cullato e dove è nato. Parliamo di Ernia con la sua dedica a Milano, ma credo anche alla sua neosposa a questo punto. Ex numero 1 della settimana nella Chart Italia, oggi alla 4.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci avviciniamo rapidamente alla top 3 della settimana. Nella Chart Italia, numero 4, ex numero 1, Ernia con Dedica. Numero 3 in salita, Annalisa con Madame con Amica. Andiamo alla numero 2, non cambia rispetto a 7 giorni fa, posizione stabile per Cesare Cremonini. E lo sapete, Salmo è anche un featuring d'eccezione per Amateur, il prossimo singolo direttamente dal suo omonimo album. Salmo è il primo ospite annunciato anche per la data del 20 ottobre di Cremonini allo Shepherd Bush Empire. Nel concerto Cesare presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album nella città in cui è stato registrato, ovviamente, e sul palco sono previsti anche musicisti e artisti che hanno preso parte alla realizzazione di questo nuovo progetto. E dopo questa data importante di Londra partirà Amatour. La data zero è fissata il 24 novembre al Pala Prometeo di Ancona, calendario che continuerà poi tra Bologna, Torino, Milano. Nel capoluogo lombardo sono previste 5 date all'Unipol Forum, 15, 16, 18, 19 e 21 dicembre. Poi le serate del 18-19 dicembre risultano, ve lo dico già, sold out, quindi non c'è più possibilità di avere alcun biglietto. Mentre invece possiamo consolarci ascoltandolo nuovamente, Cesare Cremonini con Paparazzi, stabile alla numero 2.

ogni disco un'energia nuova, uno stile anche nuovo, e questo è il merito di Cesare Cremonini, stabile al numero 2 questa settimana con Paparazzi. Nella Chart Italia raggiungono questa settimana la vetta comodamente, anzi serenamente, come il titolo del loro brano, Julie e Bresh, nuova numero 1 dall'album Solito Cinema.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Beh, possiamo dire che il romanticismo è una costante nelle canzoni italiane di questo periodo, soprattutto quelle alla vetta, come Serenamente, che raggiunge la numero uno questa settimana in salita, Giulia Bresch. Direttamente dall'album Solito Cinema, la nuova numero uno della settimana della Chart Italia che vi abbiamo raccontato oggi. Vi ricordo, oltre al riassunto del weekend, ma ancora ci sono un bel po' di giorni per ricordarvelo, sabato e domenica con le classifiche riassuntive di tutta la settimana, domani un altro appuntamento con le classifiche a partire dalle 14 fino alle 15 con tante altre sorprese e canzoni da ascoltare. Grazie ad Alessandro Paiola in regia, tra poco l'appuntamento con Marco Parce e le parole di Blue 2000, quindi restate con noi. Prima ancora l'informazione, vi lascio con questo grande classico degli anni 80, sono i Toto con Africa.

0: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
1: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
2: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
1: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Card & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. Radio Onda Libera, in blu.

0: le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche in questa nuova stagione che parte proprio oggi, che poi in realtà ho perso il conto delle stagioni che abbiamo passato insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, cioè sono più di 20 anni di sicuro, ma poi alla fine che differenza fa? Cioè ogni giorno ripartiamo da zero, con tanta musica da ascoltare e quelle curiosità soprattutto sul tema della tecnologia che tanto ci appassiona, ma da sempre, attenzione particolare a tutti quei piccoli problemi che prima semplicemente non esistevano, ma perché tante cose non si potevano fare, adesso che invece le possibilità si sono moltiplicate, sono arrivate pure tutte quelle magagne tipo le truffe, a cui fare attenzione, di cui parleremo tra poco, l'attenzione alla privacy, i dati sensibili, che ne so, i rischi della rete, cose con cui ci ritroviamo ad avere a che fare ogni giorno per un motivo o per l'altro, no? E appunto ne parliamo perché nessuno possa dire io non lo sapevo. Io non sapevo, per esempio, e cambiamo completamente discorso, di questa cosa successa oggi, 12 ottobre nel 1931, sempre per iniziare con un bel giro largo, no? Perché se all'epoca qualcuno si fosse chiesto quale poteva essere il posto peggiore al mondo dove tirare su un monumento di 30 metri, cioè chi di noi non si è mai fatto una domanda del genere, sono sicuro che la lista sarebbe lunghissima, insomma, però sono altrettanto sicuro che gli esperti avrebbero messo in questa lista, tra gli altri, anche la cima del Corcovado, a Rio de Janeiro, no? 700 metri d'altezza, la montagna più celebre, insomma, della città, pare ci sia tanto di quel vento che ti volano via pure i pensieri, che poi in portoghese Corcovado si può tradurre tipo gobbo, cioè riferimento alla forma, proprio come dire prominente della cima che si vede praticamente da tutta la città di Rio de Janeiro. E di mezzo c'era questo progetto per l'allora centenario dell'indipendenza brasiliana. Vogliono qualcosa, insomma, per lasciare il segno, no? Ne parliamo oggi, tra l'altro, perché siamo a ottobre, nel senso che le prossime ferie sono lontane, quindi fateci fare almeno un viaggio con la fantasia. Io poi in Brasile non ci sono mai stato, no? Però lo conosco per i racconti della mia vicina di casa, che negli anni 80 era una di quelle sul carro di carnevale, col vestito di piume. Ciao Dedè. Comunque, la Costituzione della Repubblica Brasiliana aveva separato nettamente lo Stato dalla Chiesa. Ecco perché negli anni 20 del secolo scorso, l'arcidiocesi di Rio de Janeiro, che allora era la capitale del paese, aveva visto nel centenario dell'indipendenza del 1922 l'occasione perfetta per rimettere in mezzo, in discussione, proprio il ruolo centrale del cattolicesimo nell'identità brasiliana. Come dire, il paese era diventato sì indipendente, ma la sua anima profonda rimaneva legata alla fede. Ecco perché la Chiesa in quel tempo aveva organizzato una campagna di sensibilizzazione massiccia, cioè una raccolta di firme e di donazioni dei cittadini cattolici di tutto il Brasile. E il governo non aveva potuto ignorare, quindi hanno concesso il suolo pubblico in cima proprio alla montagna di Corcovado per l'icona definitiva della città di Rio, no? Il Cristo Redentore. Doveva essere una croce in un primo momento, poi una statua di Gesù con un globo terrestre tra le mani. Alla fine hanno scelto il Cristo a braccia aperte perché ha una valenza simbolica doppia, no? Da un lato la benedizione sul popolo brasiliano, dall'altro è proprio un abbraccio ideale della città di Rio e di tutto il Brasile proprio, no? Unendo l'elemento spirituale a quello dell'accoglienza e dell'unità nazionale. Quindi la teoria è chiara, nobile, no? Però a livello pratico, il problema era evitare che sta statua si sgretolasse al primo temporale tropicale, perché l'originale era fatto di gesso, insomma. Però il metallo si corrode, il marmo pesava troppo, cioè mica c'era la tecnologia di oggi anche solo per spostarli questi materiali, no? All'inizio del secolo scorso. Quindi la fanno in cemento armato, che per le sculture dell'epoca era una scelta, come dire, sfrontata, no? Soprattutto perché il cemento grezzo oggettivamente è bruttino. La soluzione è rivestire completamente il Cristo Redentore di pietra saponaria. Parliamo di 6 milioni di tessere triangolari incollate a mano, una per una, su pezzi di stoffa, come fossero le tessere di un mosaico, da portare poi in vetta. E dal momento che il Cristo Redentore era un'opera finanziata quasi interamente da donazioni popolari e promossa dalla Chiesa Cattolica, il cantiere aveva mobilitato una rete fitta di volontariato, per cui per esempio molti dei laboratori dove venivano preparati materialmente questi fogli di mosaico erano allestiti nelle parrocchie, nelle associazioni caritatevoli, circoli femminili di Rio de Janeiro, e tante donne, dalle dame dell'alta società alle parrocchiane dei quartieri popolari, offrivano il loro tempo come operaie volontarie per preparare le tessere per ricoprire scoprire il Cristo Redentore, che diventava un po' un atto collettivo di devozione e di partecipazione civile pure. Tra l'altro pare che molte di quelle donne avessero approfittato di quel tipo proprio di lavoro per scrivere dietro alle singole tessere o sui fogli di tela, insomma su cui queste tessere venivano incollate, delle preghiere, dei pensieri, anche semplicemente i propri nomi, quelli dei mariti, quelli dei familiari. Comunque un lavoro titanico, 9 anni di preparazione, ma alla fine tutto è pronto per l'inaugurazione oggi, 95 anni fa. Doveva essere una cosa da film, perché nell'idea degli organizzatori le luci si sarebbero accese a distanza, comandate da Guglielmo Marconi tramite un segnale radio inviato dalla sua nave laboratorio ormeggiata a Genova, cioè dall'altra parte del mondo. Un ponte radio transatlantico nel 1931, esibizione di tecnologia. Cosa poteva andare storto? Il meteo, pessimo, e infatti il segnale radio si era perso tra le onde e le nuvole, quindi questa accensione spettacolare a distanza non ha funzionato. Quindi per evitare che il Cristo Redentore rimanesse al buio durante la benedizione solenne hanno acceso tutto a mano direttamente da lì. Meno romantico sicuramente, però ha funzionato, rivelando quella maestosa sagoma bianca sopra la baia, una statua che da subito è diventata simbolo di Rio de Janeiro e del Brasile nel mondo, un'immagine che abbiamo tutti, insomma, no? E a distanza di quasi un secolo quelle 28 tonnellate di cemento e di pietra saponaria sono ancora lì a braccia aperte a guardare la baia, no? E a ricordarci che con un pizzico di ostinazione si può montare un gigante anche sulla cima di una roccia impossibile. Poi è diventata anche una canzone, Corcovado, uno standard insomma della musica brasiliana, ma sarebbe fin troppo scontato cominciare con la bossa nova a questo punto, almeno così ha detto Francesco Filippi, che per questa nuova stagione seguirà la regia. Ben trovato. Il programma si chiama Le parole di In Blu 2000. Siamo pronti a partire.

anche Aiello nel pomeriggio di In Blu 2000 e ripartiamo in questa nuova stagione un po' Gattopardi, no? Nel senso che sembra di aver finito ieri, il tempo è passato, le stagioni stanno cambiando, ma al centro ci sono sempre gli stessi temi, perché per dire, in questi giorni è la polizia postale che sta ricominciando a suonare le campane a morto e il motivo è che ci stiamo cascando di nuovo, perché i truffatori non sono più quei geni della lampada, no? Con la felpa nera, col cappuccio, chiusi in una stanza buia a scrivere codici impossibili nei film di Hollywood che scrivono velocissimi sulla tastiera. Adesso usano questa tecnica che è più vecchia del mondo, no? La pigrizia e la fiducia. E c'è questa scena che sta diventando un classico di un messaggio che ti arriva su WhatsApp. Guardi il mittente ed è, che ne so, tua zia, un amico tuo, il collega con cui prendi il caffè la mattina. Insomma, uno che c'hai in rubrica, no? Un numero che hai salvato, uno di cui ti fidi, insomma. E il messaggio è di quelli semplici, disarmanti, no? La foto, una bambina spesso, e quella frase tipo puoi vuotare questa bambina per un concorso, vattela a pesca, la famosa truffa della ballerina c'è stata proprio. E tu che pensi? Cioè, vabbè, sarà mai, insomma, gli do una mano, non mi costa niente, è una persona che conosco, e clicchi sul link, ti si apre una pagina internet fatta benissimo, pulita, che sembra quella vera di un concorso, e ti chiede il numero di telefono, glielo dai e subito dopo ti arriva un SMS con un codice a 6 cifre, con la pagina che ti dice inserisci qui questo codice per confermare il tuo voto. Dici, beh, vogliono essere sicuri che sia io, quindi è giusto. E tu metti il codice dentro. E in quel preciso istante hai appena dato le chiavi di casa tua a uno sconosciuto che sta in un call center da qualche parte del mondo, perché quel codice non c'entra niente col concorso che pensavi di aver votato. Quel codice è l'apriti sesamo di WhatsApp. È il codice che l'app ti manda quando cerchi di installarla su un nuovo telefono, no? E nel momento in cui tu confermi il codice su quel sito truffaldino, hai appena detto a WhatsApp, sì, il telefono nuovo ce l'ho di qua, scollegami da questo vecchio. Boom, schermo nero, vieni buttato fuori dal tuo account. E mentre tu vai nel panico perché il telefono non ti riconosce più, non riconosce più, hai perso tutto, no? I truffatori stanno già usando il tuo profilo per mandare la stessa identica foto della ballerina o quello che sia a tutti i tuoi contatti, usando la tua faccia, la tua credibilità, la tua rubrica. È una catena di Sant'Antonio della truffa. Adesso, perché il messaggio ti è arrivato proprio da quell'amico? Perché 20 minuti prima a cascata c'era cascato pure lui, capito? Quindi come ne usciamo senza finire nella paranoia che adesso chiunque ti voglia fregare? 3 regole da bar, facili facili, che valgono più di un antivirus da migliaia di euro, no? Primo, il codice via SMS è sacro, cioè come lo spazzolino da denti, capito? Non lo presti, non lo fotografi, non lo dici a nessuno. Se un sito, un concorso, chiunque altro ti chiede quel codice che ti è arrivato via SMS, sta cercando un'interazione da guardare quantomeno con sospetto. Da chi arriva quel codice? Posso fare una verifica? Punto. Questo è quello da chiedersi. Secondo, se ti chiedono di votare qualcosa tramite un link, diffidiamo, anche se il messaggio sembra arrivare da tua madre o dal papa. Cioè, vuoi essere sicuro? Prendi il telefono, fai la cosa più rivoluzionaria del XXI secolo. Telefoni, chiami, a voce, parlare di persona. Fai uno squillo e ci sei, ma hai mai mandato davvero quel link della ballerina? 99% le persone cadono dalle nuvole. Poi, oggi più che chiamarlo, gli manderei un messaggio di sostegno al papa, ma questa è un'altra faccenda. Terzo, e questa è la vera mossa da cintura nera, bisogna ricordarsi di attivare, tanto si fa una volta sola, la verifica in 2 passaggi su WhatsApp. Ci metti 30 secondi nelle impostazioni, account, e da lì metti questo PIN che ti inventi tu di 6 cifre. È una cassaforte invisibile, cioè anche se per un momento di distrazione dai il codice SMS che dicevamo prima, senza quel PIN, senza il secondo fattore di autenticazione, i cattivi di turno non potranno comunque entrare nel tuo profilo. Quindi i truffatori sbatteranno contro questo muro e lasceranno perdere. E se Dio non voglia ci sei già cascato, bisogna avvisare subito le persone con una telefonata o con un SMS normale, spiegare che ci hanno rubato l'account, fai una figuraccia, ma va bene, no? E poi c'è la procedura su WhatsApp per riprenderselo il proprio account. La tecnologia è comoda, cioè questo è fuori discussione, ti fa fare cose pazzesche, ma a volte basta un attimo di distrazione per trasformare il telefonino in un cavallo di Troia. E questa è una storia che ormai conosciamo tutti. Via, le parole di In Blu 2000.

C'è un disco nuovo di San Giovanni in arrivo il 13 novembre prossimo, il titolo è tutto un programma, no? Tutto bene, grazie, che sembra un po' la risposta a chi gli chiede e gli chiederà, insomma, come sta dopo il ritiro temporaneo dalle scene, quel momento di difficoltà. Lui ha parlato proprio di depressione e lo ha detto sui social San Giovanni. Ora lo posso dire che va tutto bene, grazie, non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è, comunque c'ho tanta voglia di viverla. Poi chi vuole andare in profondità, il disco è la chiave di tutto, il racconto di tutto. Le parole di Blu 2000, questo invece è il progetto di Sombra.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello.

È una di quelle canzoni che escono istintivamente e naturalmente, cioè le scrivi e vengono da sole, no? Almeno così l'ha raccontato Marco Mengoni, come se stesse maturando da anni tra la voce, insomma, e la penna. Di mezzo poi ci sono stati featuring con Angelina Mango, con Annalisa, con Saif e Arcomi, ma questo sembra essere proprio il primo tassello di un nuovo percorso di musica. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Giornate Perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

Siamo partiti con riferimenti al Brasile oggi, il compleanno del Cristo Redentore. Continuerei in quel pezzo di Sud America dove la tecnologia fa sicuramente la differenza, ma il calcio, che è proprio una religione, no? Oggi ci sta che è pure lunedì bar dello sport. C'è questo centrocampista di 32 anni, uno di quelli con, sai, la corsa fluida, ma la carriera stropicciata, che ha provato con scarsa fortuna, bisogna dirlo, a giocare tra la nebbia inglese, il mare della Grecia, e alla fine è tornato a casa sua, a Belo Horizonte, per vestire la maglia dell'Atletico Mineiro. Lui si chiama Gustavo Scarpa, un tipo che ha vinto 2 Copa Libertadores, cioè non è proprio l'ultimo arrivato, però, come dire, non è mai stato esattamente il nome da prima pagina, ecco, nel fantacalcio mondiale, o almeno non per il suo talento sportivo, perché questo Gustavo Scarpa è sempre stato un po' uno fuori dagli schemi, no? Skateboard sotto il braccio, chitarra a tracolla, gioca a scacchi, una passione per il wakeboard, una Bibbia sempre stretta in mano, no? Mettendo al centro la spiritualità. E su YouTube per anni pubblicava soltanto cose di skateboard, lui sulla tavola, fino a quando poi all'improvviso è cambiato qualcosa. Una passione nuova pare nata dopo che una zia gli ha regalato, insomma, una biografia di Steve Jobs. E questo Gustavo Scarpa ha iniziato a parlare di libri, fino a quando a settembre di quest'anno, un paio di mesi fa, insomma, col piglio dello youtuber professionista, ha iniziato a raccontare la morte di Ivan Ilich, di Tolstoi, col suo stile informale, spontaneo, ammettendo tra l'altro senza vergogna, no, di avere qualche difficoltà, insomma, davanti ai libri, come dire, importanti, ai classici, mescolando la letteratura russa coi passaggi della Bibbia, e ha iniziato a raccontare quella crisi esistenziale dell'Ottocento come se stesse spiegando uno schema tattico nello spogliatoio. E il risultato, incredibile, surreale, è stato che in poche settimane quel libro di Tolstoi, che non è proprio, come dire, una lettura riposante per l'estate, ha scalato le classifiche diventando il libro più venduto in tutto il Brasile, con le ricerche Google a più 300%. E già questo sarebbe un traguardo importante. Ma la cosa ancora più incredibile è successa quando una studentessa di lettere, tifosa dell'Atletico Mineiro, che è la squadra dove gioca lui, ha visto quel video e ha lanciato un'idea, cioè se creassimo un club del libro basato sui consigli di Gustavo Scarpa. Ed è nato così il Galleitura, un gioco di parole tra Galo, che è il simbolo della squadra di calcio, e Leitura, cioè la lettura proprio, no? Con lui, Gustavo Scarpa, incoronato ironicamente ministro dell'istruzione. C'è stata una lettura collettiva di Tolstoi, organizzata in un paio di settimane, insomma, prima delle partite. I membri di questo club si ritrovavano fuori dallo stadio per scambiarsi pagine e opinioni tra un coro, insomma, e una birra, no? E la scintilla è diventata incendio. Il Galleitura ha sfondato il muro dei 100.000 follower e l'idea ha contagiato il resto del paese, al punto che i tifosi delle squadre avversarie, no? I tifosi del Cruzeiro, hanno fondato per esempio il Cru Lorei Torres, e lo stesso hanno fatto i sostenitori del Corinthians. Cioè, oggi, nello spogliatoio dell'Atletico Mineiro, la letteratura è diventata un argomento da bar, con Gustavo Scarpa che racconta sorridendo di quando un amico suo di squadra, compagno di squadra, ha confuso Tolstoi con Toy Story, cioè il film, no? Risate giù, no? Ma la contaminazione ha funzionato. Addirittura Skillo si chiama, ed è un'app di ebook, di audiolibri famosa in Brasile, ha ingaggiato Gustavo Scarpa per recensire i prossimi classici in uscita. In Italia i calciatori li scrivono i libri, spesso autobiografici, lo ha fatto Paolo Rossi, lo ha fatto Totti di recente, no? Libri più di sostanza, penso a Attaccante Nato di Stefano Borgonovo, che ha raccontato la sua battaglia contro la SLA dal punto di vista di un ex attaccante, sono di Fiorentina e Milan. O libri più leggeri, insomma, fatti di aneddoti, penso a quello scritto da Cristian Vieri, Antonio Cassano, ma io poi di calcio non ci ho mai capito un granché. Comunque, le parole di In Blu 2000.

Sarà il prossimo Lucca Comics. Federico Zampaglione di Tiro Mancino in veste di regista col nuovo film The Nameless Ballad, che verrà proiettato in anteprima, arriverà in sala poi il 5 novembre prossimo. Lo dico per tutti gli appassionati del mondo horror. Le parole di In Blue 2000, tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. State con noi.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze. Su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: tv2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini la vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli non si ferma. L'attività del pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
1: Sono stati controlli di routine, disse la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
0: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
2: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

E sarà una serata dorata, questa di Cesare Cremonini. Stavo guardando il suo Instagram, ci sono le foto delle prove generali per il concerto di Londra del 20 ottobre prossimo. Il posto è quello storico, insomma, O2 Staffordshire Empire. Un'unica serata esclusiva per ascoltare dal vivo in anteprima tutto il disco nuovo che uscirà due giorni dopo, disco che è stato registrato proprio a Londra, tra l'altro. Questa serata unica non solo perché tutti gli strumenti sono materialmente proprio dorati, pianoforti, chitarre, batterie, amplificatori, tastiere, tutto dorato, suonato da una band allargata con una sezione fiati incredibile. Sarà, diciamo, il prologo di Amatour Live Indoor 2026, il tour italiano che porterà Cesare Cremonini nei Palasport con sei date tra Bologna, Torino e Milano a partire da fine novembre prossimo. Insomma, i biglietti sono già in prevendita comunque. Le parole di Blu 2000, seconda ora insieme, ben trovati, eh? Cambiamo completamente musica col disco di Mario Biondi che arriva venerdì prossimo e dentro c'è questo esperimento che pesca dai suoni della musica house degli anni 90. Magari qualcuno lo riconosce, il campione di The Whistle Song di Frankie Knuckles, che diventa il mattoncino su cui costruire questa Cocktail Blue.

0: con te.
1: Da ieri chiaramente si sta parlando della salute di Papa Prevost, però io volevo spostare l'attenzione su Papa Leone di qualche settimana fa, col solito giro largo che piace a noi, no? Perché parlando di intelligenza artificiale, argomento su cui anche lui è sensibile, diciamo che l'algoritmo trova qualsiasi risposta in 3 decimi di secondo, no? Tu chiedi e lui, boom, ti tira fuori la media di tutto quello che l'umanità ha già pensato, masticato e digerito, comodo, no? Peccato che se gli chiedi qualcosa di nuovo invece, ti restituisce esattamente quello che ti aspetti di sentire, cioè un'autostrada dritta verso l'appiattimento generale, dove non serve neanche più censurarlo un pensiero, no? Basta riempirlo di rumore di fondo. E la Chiesa, che di secoli ne ha visti passare parecchi, ha appena alzato la mano per dire che forse c'è un problema. Ecco, nel Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha riunito un po' di artisti e curatori mettendo le carte in tavolo. Il messaggio è chiaro: in un'era in cui le intelligenze artificiali sfornano immagini, testi, musica a getto continuo, servirebbe qualcuno per aiutarci a distinguere la materia vera dalle macchine. Per dirla con le parole sue, agli algoritmi manca quella benedetta scintilla dell'umano e la cultura, quella vera, serve proprio a fare da guardia a questa scintilla. Perché la tesi è interessante, eh? L'arte è un po' un motore di ricerca, ma completamente diverso. L'algoritmo indicizza, l'arte invece interroga. L'algoritmo ti dà una risposta pronta per il consumo rapido, insomma, l'arte invece ti inchioda lì, ti rallenta lo sguardo, ti costringe a fare i conti con cose che non si possono archiviare con un click. Te la devi andare a cercare tu la risposta. Cioè, non è una battaglia contro la tecnologia per il gusto di fare i luddisti, no? Vi ricordate? Ma è proprio una richiesta di soccorso. La Chiesa sta chiedendo agli artisti di rinnovare quella famosa alleanza che era iniziata con Paolo VI, che aveva incontrato gli artisti nella Cappella Sistina negli anni 64, credo, alleanza rilanciata poi da Papa Wojtyła a fine anni 90, per non farci trasformare tutti in consumatori passivi di contenuti generati in serie. Perché poi alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale ti dà la media perfetta di quello che siamo già stati, ma per provare a immaginare cosa vogliamo essere in futuro, cosa saremo domani, no? Per capire dove stiamo andando, forse serve ancora qualcuno con un pennello, con una penna in mano, con un microfono, insomma, capace di fare la domanda sbagliata al momento giusto, sempre perché risposte non ne abbiamo, ma di domande almeno uno sgabuzzino pieno zeppo. Forza Papa Leone, le parole di Blu 2000.

È la canzone scritta a caldo dopo il concertone di Tor Vergata. Si intitola Tutto, come il documentario, poi Ultimo, Tutto Live a Tor Vergata, che ha segnato tra l'altro il migliore esordio di sempre per un concerto sul grande schermo, più di 800.000 euro nella prima giornata di programmazione nelle sale italiane il mese scorso. E già si pensa all'anno prossimo, però, con Ultimo che tornerà in concerto negli stadi italiani a partire da Lignano Sabbiadoro, ma saremo già a giugno, insomma, anche se i biglietti sono già in prevendita e qualcuno è anche sold out. Mi ricordo qualche anno fa che veniva in studio e parlavamo di musica, della sua musica, e quando cercavi su Google Ultimo cantante non c'era nessun risultato suo. Poi il tempo chiaramente è passato e la storia è diventata questa che conosciamo. Per oggi ci fermiamo qui. Qualche giorno di assestamento, che siamo in uno studio tutto nuovo, bisogna prendere confidenza anche con le nuove abitudini, ma almeno qui Francesco Filippi in regia è di casa, come dire. Ci salutiamo con una delle mie preferite di sempre, Annie Lennox al tempo degli Eurythmics. Vi aspetto domani, sempre dalle 3 del pomeriggio su Radio in Blu 2000.

0: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
1: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
2: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
1: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Card & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cardaeco.it.
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: bisogno di credere.
1: Che importanza dai a chi costruisce ponti tra le generazioni? A chi aiuta i giovani a imparare un mestiere? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi offre un doposcuola aperto a ogni bambino? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpieg.it.
3: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
4: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
3: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
4: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: Hai capito finalmente cosa siamo noi?

strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

di amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più. Il cielo sembra un

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte. Poi il tempo separa le scene e trasforma per sempre le cose. Non bastano mai le parole per finire questa canzone.

0: Che importanza dai a chi costruisce ponti tra le generazioni? A chi aiuta i giovani a imparare un mestiere? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi offre un doposcuola aperto a ogni bambino? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 638359 edilferpg.it.
2: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
3: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
2: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
3: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

di avere anche da fare. Mia madre mi chiedeva: ma tu di che vivrai? Mio padre sorrideva: vedrai, vedrai, ce la farai.

0: Che importanza dai a chi costruisce ponti tra le generazioni? A chi aiuta i giovani a imparare un mestiere? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi offre un doposcuola aperto a ogni bambino? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
2: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
3: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
2: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
3: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera in Blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: You got what I want, Sony. Mithi kala kar ke tu na ja chhad ke.

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io so